che da farmi vergognar. Vostra figlia è un capitale, è sforzato, ipotecato. Zitto! Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e alla borsa danneggiarvi. Ma zitto! Flemma, lasciatemi parlare, ho scoperto un acquirente ed io senza perder niente ho girata la cambiale e ceduto il capitale che fruttare in capo a un anno un nipote vi farà. La mia figlia è un computista, siete ben di corta vista. Zitto! Servi forte innamorato, sto marno m'ha spiegato, mi informai che è un dolore, cosa far contro il namore, faccio io voi portacete, ah, voi portacete, se il mio re.

0: al signor di Loitol scrivevate.
1: Io?
0: Silenzio. Rodolfo, di voi non son più degna.